0: Io sono una forza del passato. Solo nella tradizione il mio amore. Vengo dai ruderi, dalle chiese, dalle pale d'altare, dai borghi abbandonati sugli Appennini o le Prealpi, dove sono vissuti i fratelli. Giro per la Tuscolana come un pazzo, per l'Appia come un cane senza padrone. O guardo i crepuscoli, le mattine su Roma, sulla Ceceria, sul mondo, come i primi atti della cui io assisto per privilegio d'anagrafe dall'orlo estremo di qualche età sepolta. Mostruoso è chi è nato dalle viscere di una donna morta, e io, feto adulto, mi aggiro più moderno di ogni moderno a cercare fratelli che non sono più.
1: Wie oft schon fand ich deine Lippen

0: integrare, certo, è l'operazione che deve fare per difendersi, però non sempre riesce, delle volte ci sono delle operazioni di rigetto, tanto più poi che adesso non possiamo parlare in realtà di poesia come di merce, cioè io produco, tu dici, ed è vero, ma produco una merce che è in realtà inconsumabile, quindi i consumatori. C'è un rapporto strano fra me e i consumatori. Ammetti che ad un certo punto in Lombardia viene un certo tipo il quale inventa un paio di scarpe che non si consumeranno mai più. E un'industria milanese costruisca queste scarpe. Pensa alla rivoluzione che succederebbe nella Valle Padana, almeno nel settore del calzaturifici. Cioè io produco una merce che dovrebbe essere la poesia, che è inconsumabile, morirò io, morirà il mio editore, moriremo tutti noi, morirà tutta la nostra società, morirà il capitalismo, ma la poesia resterà inconsumata.
1: Che è
0: Sì, è
1: questo?
0: vero, la società cerca di assimilare, di integrare, certo, è l'operazione che deve fare per difendersi, però non sempre riesce, delle volte ci sono delle operazioni di rigetto, tanto più poi che adesso non possiamo parlare in realtà.